come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca